Ganga are soto tende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwa e ga tlo re tsama ga tlama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re tengwana.

Ganga are soto kendego ane soto nawa. Aha kuyete damme atiri kahawa hakka wakarosi anahwai. Hakka ore kam hakka met ha soto ha. Ha di tango di raswete di. Ha uk anyako trike di. Ha uye di. Ha soto di rasete di. Soto ane haka te ukwana ki tengwa ane hana ukwana ukwana ki. Kwa soto takiko we te